pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere, in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: bambina.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Non perdere Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere, in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
3: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
4: Accadde oggi.
2: Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
4: Le frasi del cinema.
2: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori verdi fritti.
4: Proverbio del giorno.
3: Chi ha visto un serpente di giorno, di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
5: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Da Roberto a tutti voi buon inizio settimana. Oggi è lunedì 17 agosto 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ogni vostro progetto sarà ottenuto per mano della fortuna. Farete di tutto per sentirvi ricercati e per intrecciare nuove conoscenze. Avrete l'opportunità di frequentare persone socialmente importanti. Toro, disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Se siete innamorati, l'intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Gemelli, se qualcuno deluderà una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile alle vostre esigenze, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. Servirà un po' di cautela solo se avete legami vincolanti. Cancro, gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno eccellenti risultati in molti settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l'anima del gruppo. Leone, un lunedì piacevole, soprattutto se siete in vacanza, che vi apre sicuramente le porte al divertimento. Il partner vi funge da specchio, evidenziando sia i lati luminosi sia le ombre del vostro carattere. Vergine, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti. Tutto questo grazie a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Bilancia, dovrete occuparvi di tante piccole cose, probabilmente anche spostandovi dalla vostra abitazione. Per alcuni una questione finanziaria sarà motivo di discussione con i familiari, per altri probabili litigi in coppia. Cercate di aggiustare le cose entro sera. Scorpione, peccato sentirsi così stonati e inconcludenti proprio in questa giornata, ma con la fila di pianeti dissonanti che vi ritrovate sopra il capo, tranquillità e contentezza oggi sono davvero un miraggio. Sagittario, colpa forse della crisi economica o della sfortuna? Non si sa, ma oggi dovrete registrare qualche inconveniente negli affari. In ambito privato triplicherete gli interessi comuni con la persona amata e la voglia di stare insieme sarà viva come ai tempi dei primi incontri. Capricorno, non mettete a tacere la voce del cuore, non mascherate le vostre emozioni. Al contrario, lasciate che i sentimenti e le vostre sensazioni investano la persona che amate o quella che avete deciso di conquistare. Acquario, discussioni delicate su argomenti spinosi potrebbero scatenare qualche malumore in famiglia o nella cerchia delle amicizie più strette. Cercate di fare da mediatori anziché prendere anche voi parte alla lite. Pesci, oggi potrete conoscere persone nuove e in questo modo vi arricchirete a livello sia umano che professionale. Se avete una vita affettiva serena e ben assestata, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
8: Giornata di domenica ancora molto calda sulla regione meridionale, con l'anticiclone però in attenuazione nel corso della seconda parte della settimana. Infatti dopo giornate con temperature elevate senza mai un break, possibile cambio di scenario nel corso della seconda parte di questa settimana. La possibilità infatti di qualche temporale di passaggio potrebbe andare ad attenuare la canicola di questi giorni, quindi un addolcimento delle temperature massime sarà possibile anche sulle regioni meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno. Cammino.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata all'altezza dello svincolo di Trivigno, in corrispondenza del viadotto Coronati, in direzione Potenza, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli per la stazione di Grassano e la stazione di Salandra Grottaglie in direzione della stazione di Salandra Grottaglie. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go ahead.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
8: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici.

pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

0: ti ricorderai.
1: A Radio Puglia sono le ore 7:01.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Giornata di domenica ancora molto calda sulla regione meridionale, con l'anticiclone però in attenuazione nel corso della seconda parte della settimana. Infatti, dopo giornate con temperature elevate senza mai un break, possibile cambio di scenario nel corso della seconda parte di questa settimana. La possibilità infatti di qualche temporale di passaggio potrebbe andare ad attenuare la canicola di questi giorni, quindi un addolcimento delle temperature massime sarà possibile anche sulle regioni meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346. Perché a Suz tutto è più buono.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le ore 7:35.
3: L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
5: Le frasi del cinema.
3: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori verdi fritti.
5: Proverbio del giorno.
4: Chi ha visto un serpente di giorno, di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Da Roberto a tutti voi buon inizio settimana. Oggi è lunedì 17 agosto 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ogni vostro progetto sarà ottenuto per mano della fortuna. Farete di tutto per sentirvi ricercati e per intrecciare nuove conoscenze. Avrete l'opportunità di frequentare persone socialmente importanti. Toro, disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera di e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Se siete innamorati, l'intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Gemelli, se qualcuno deluderà una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile alle vostre esigenze, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. Servirà un po' di cautela solo se avete legami vincolanti. Cancro, gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno eccellenti risultati in molti settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l'anima del gruppo. Leone, un lunedì piacevole, soprattutto se siete in vacanza, che vi apre sicuramente le porte al divertimento. Il partner vi funge da specchio, evidenziando sia i lati luminosi sia le ombre del vostro carattere. Vergine, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti. Tutto questo grazie a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Bilancia, dovrete occuparvi di tante piccole cose, probabilmente anche spostandovi dalla vostra abitazione. Per alcuni una questione finanziaria sarà motivo di discussione con i familiari, per altri probabili litigi in coppia. Cercate di aggiustare le cose entro sera. Scorpione, peccato sentirsi così stonati e inconcludenti proprio in questa giornata, ma con la fila di pianeti dissonanti che vi ritrovate sopra il capo, tranquillità e contentezza oggi sono davvero un miraggio. Sagittario, colpa forse della crisi economica o della sfortuna? Non si sa, ma oggi dovrete registrare qualche inconveniente negli affari. In ambito privato triplicherete gli interessi comuni con la persona amata e la voglia di stare insieme sarà viva come ai tempi dei primi incontri. Capricorno, non mettete a tacere la voce del cuore, non mascherate le vostre emozioni. Al contrario, lasciate che i sentimenti e le vostre sensazioni investano la persona che amate o quella che avete deciso di conquistare. Acquario, discussioni delicate su argomenti spinosi potrebbero scatenare qualche malumore in famiglia o nella cerchia delle amicizie più strette. Cercate di fare da mediatori anziché prendere anche voi parte alla lite. Pesci, oggi potrete conoscere persone nuove, in questo modo vi arricchirete a livello sia umano che professionale. Se avete una vita affettiva serena e ben assestata, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 4 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
3: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
2: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
4: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
2: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, super 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Giornata di domenica ancora molto calda sulla regione meridionale, con l'anticiclone però in attenuazione nel corso della seconda parte della settimana. Infatti dopo giornate con temperature elevate senza mai un break, possibile cambio di scenario nel corso della seconda parte di questa settimana. La possibilità infatti di qualche temporale di passaggio potrebbe andare ad attenuare la canicola di questi giorni, quindi un addolcimento delle temperature massime sarà possibile anche sulle regioni meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here. Go ahead.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
0: Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
2: Le frasi del cinema.
0: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori verdi fritti.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ha visto un serpente di giorno di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto a tutti voi buon inizio settimana. Oggi è lunedì 17 agosto 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ogni vostro progetto sarà ottenuto per mano della fortuna. Farete di tutto per sentirvi ricercati e per intrecciare nuove conoscenze. Avrete l'opportunità di frequentare persone socialmente importanti. Toro, disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Se siete innamorati, l'intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Gemelli, se qualcuno deluderà una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile alle vostre esigenze, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. Servirà un po' di cautela solo se avete legami vincolanti. Cancro, gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno eccellenti risultati in molti settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l'anima del gruppo. Leone, un lunedì piacevole, soprattutto se siete in vacanza, che vi apre sicuramente le porte al divertimento. Il partner vi funge da specchio, evidenziando sia i lati luminosi sia le ombre del vostro carattere. Vergine, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti. Tutto questo grazie a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Bilancia, dovrete occuparvi di tante piccole cose, probabilmente anche spostandovi dalla vostra abitazione. Per alcuni una questione finanziaria sarà motivo di discussione con i familiari, per altri probabili litigi in coppia. Cercate di aggiustare le cose entro sera. Scorpione, peccato sentirsi così stonati e inconcludenti proprio in questa giornata, ma con la fila di pianeti dissonanti che vi ritrovate sopra il capo, tranquillità e contentezza oggi sono davvero un miraggio. Sagittario, colpa forse della crisi economica o della sfortuna? Non si sa, ma oggi dovrete registrare qualche inconveniente negli affari. In ambito privato triplicherete gli interessi comuni con la persona amata e la voglia di stare insieme sarà viva come ai tempi dei primi incontri. Capricorno, non mettete a tacere la voce del cuore, non mascherate le vostre emozioni. Al contrario, lasciate che i sentimenti e le vostre sensazioni investano la persona che amate o quella che avete deciso di conquistare. Acquario, discussioni delicate su argomenti spinosi potrebbero scatenare qualche malumore in famiglia o nella cerchia delle amicizie più strette. Cercate di fare da mediatori anziché prendere anche voi parte alla lite. Pesci, oggi potrete conoscere persone nuove, in questo modo vi arricchirete a livello sia umano che professionale. Se avete una vita affettiva serena e ben assestata, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie. Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
6: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te alla zia in voce!
8: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
9: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri.

0: e prenota Ordina l'Asporto al 328-877-3346. Perché a Suits tutto è più buono.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportare le case. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti 4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blox. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Giornata di domenica ancora molto calda sulla regione meridionale, con l'anticiclone però in attenuazione nel corso della seconda parte della settimana. Infatti dopo giornate con temperature elevate senza mai un break, possibile cambio di scenario nel corso della seconda parte di questa settimana. La possibilità infatti di qualche temporale di passaggio potrebbe andare ad attenuare la canicola di questi giorni, quindi un addolcimento delle temperature massime sarà possibile anche sulle regioni meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Rewind.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
11: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparchignazia.it.
3: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
4: Spazio Mattina. L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del Leone. La Chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
6: Le frasi del cinema.
4: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori verdi fritti.
6: Proverbio del giorno.
5: Chi ha visto un serpente di giorno, di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
7: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Da Roberto a tutti voi buon inizio settimana. Oggi è lunedì 17 agosto 2026 e anche oggi arriva l'appuntamento con l'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Ogni vostro progetto sarà ottenuto per mano della fortuna. Farete di tutto per sentirvi ricercati e per intrecciare nuove conoscenze. Avrete l'opportunità di frequentare persone socialmente importanti. Toro, disinvolti ed espansivi, saprete creare intorno a voi un'atmosfera divertente e distensiva, una vera oasi di pace per amici e familiari. Se siete innamorati, l'intesa a due sarà perfetta da ogni punto di vista. Gemelli, se qualcuno deluderà una vostra aspettativa mostrandosi distaccato e poco disponibile alle vostre esigenze, non prendetevela troppo e non fatene un dramma. Servirà un po' di cautela solo se avete legami vincolanti. Cancro, gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno eccellenti risultati in molti settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l'anima del gruppo. Leone, un lunedì piacevole, soprattutto se siete in vacanza, che vi apre sicuramente le porte al divertimento. Il partner vi funge da specchio, evidenziando sia i lati luminosi sia le ombre del vostro carattere.
9: Vergine, vi sentite fortunati e in forma smagliante e vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti. Tutto questo grazie a un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Bilancia, dovrete occuparvi di tante piccole cose, probabilmente anche spostandovi dalla vostra abitazione. Per alcuni una questione finanziaria sarà motivo di discussione con i familiari, per altri probabili litigi in coppia. Cercate di aggiustare le cose entro sera. Scorpione, peccato sentirsi così stonati e inconcludenti proprio in questa giornata, ma con la fila di pianeti dissonanti che vi ritrovate sopra il capo, tranquillità e contentezza oggi sono davvero un miraggio. Sagittario, colpa forse della crisi economica o della sfortuna? Non si sa, ma oggi dovrete registrare qualche inconveniente negli affari. In ambito privato triplicherete gli interessi comuni con la persona amata e la voglia di stare insieme sarà viva come ai tempi dei primi incontri. Capricorno, non mettete a tacere la voce del cuore, non mascherate le vostre emozioni. Al contrario, lasciate che i sentimenti e le vostre sensazioni investano la persona che amate o quella che avete deciso di conquistare. Acquario, discussioni delicate su argomenti spinosi potrebbero scatenare qualche malumore in famiglia o nella cerchia delle amicizie più strette. Cercate di fare da mediatori anziché prendere anche voi parte alla lite. Pesci, oggi potrete conoscere persone nuove, in questo modo vi arricchirete a livello sia umano che professionale. Se avete una vita affettiva serena e ben assestata, la serata sarà un tuffo in un mare di continue tenerezze. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.

0: Come va?
1: Oggi un po' così così, un po' traballante.
0: Non vorremmo stare qui.
1: No, ma proprio non mi sarei voluta alzare dal letto oggi. No, la radio proprio, almeno una cosa bella, però la mattina, proprio stamattina, mamma mia, e che?
0: Ce l'abbiamo fatta però,
1: sì,
0: ce l'abbiamo
1: fatta.
0: Come state, amiche e amici di Radio Puglia? Noi siamo qui. Partiamo con la trasmissione che si tiene ogni giorno in diretta su Radio Puglia. Come si chiama?
1: Spazio Mattina!
0: Con Danny
1: e Arianna, buongiorno!
2: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
3: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, produzione di artigianato digitale, eventi e live experience, gestione e conduzione.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
8: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.

0: molti sicuramente saranno tornati al proprio paese, come questo, quello nostro, che qual è?
1: Castellana Grotta, la Puglia in generale.
0: Il nostro territorio, quello pugliese, quella regione che è molto lunga come regione, sai, molto
1: come
0: lunga.
1: Uno stivale col tacco.
0: Il nostro tacco. Molti tornano, scendono al sud per stare in famiglia, per stare quindi in Puglia oppure in Basilicato, nel sud Italia, per ritrovare quello che ci mancava, ecco.
1: Un po' di mare, di sole, un po' di famiglia, un po' di tutto.
0: Lumare lo viento, lo viento.
1: Intanto noi vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp 333-166-5757, perché Spazio Mattina è il vostro spazio da protagonisti. Perciò quale occasione migliore se non quello di dedicarvi del tempo, dello spazio per voi, per fare degli auguri speciali a qualcuno, per mandare un messaggio speciale a qualcuno o semplicemente per condividere con noi quello che state facendo, quello che vi va di dirci, qualsiasi cosa, sempre al 333-166-5757.
0: Un esempio è questo, ascoltiamo un vocale.
2: Radio Puglia, buongiorno. Manda un bacio alla mia grandissima ragazza, bellissima ragazza. Stamattina ultimo giorno di ferie. Oh.
1: Ferie, ti ultimo
0: amo,
1: giorno.
0: Ti amo,
1: guarda quanta dolcezza, mamma mia, bravo.

0: Radio Puglia sono le ore 10.
1: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
2: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
6: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
7: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
6: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
8: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: te che sei di buon umore grazie ai nostri programmi e alla nostra musica, buon ascolto da Radio Puglia. So.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Mimmo Portafoglio Bruciato dall'azienda Giannistea. Saluto tutti gli operai dell'azienda. Stea è l'azienda Isola Bella di Nicastro. Puoi mettere la canzone Chilometrata, la dedico al mio amico Rocco.
2: Stai sentendo, Arianna, c'è chi lavora.
3: Certo, non è, mi sa che non è l'unico.

0: E cosa faremo, Arianna?
1: Parleremo di diverse cose, parleremo dei giochi del Mediterraneo, parleremo delle date dell'inizio della scuola, perché signore e signori, si avvicina settembre, non ci vuole molto, eh. Qualcuno ha detto poco fa che sta per arrivare Natale, figuriamoci settembre se non è dietro l'angolo. E poi potremmo anche parlare di questi robot umanoidi che si sostituiscono appunto agli esseri umani per fare cose.
0: Beh, interessante, perché in questo modo non faremo più niente.
1: Giusto.
0: È importante nulla fare, cioè senza
1: la nulla facenza, dici tu, è importante, però è anche noiosa secondo me, eh.
0: Però direi che è anche importante per la nostra sopravvivenza l'allarme dei nostri mari. C'è un allarme sui mari pugliesi perché a quanto pare l'Adriatico e lo Ionio sono caldissimi. Cuociono coralli e alghe.
1: Addirittura.
0: Questo è quello che dicono gli scienziati, ricercatori, coloro che fanno degli studi. E a quanto pare il mar Mediterraneo si sta riscaldando sempre più.
1: Ne parliamo dopo, ce lo spieghi meglio dopo, no?
0: Non è il momento adesso, perché dobbiamo andare ancora con un altro po' di musica e soprattutto dovremmo ricordare il numero WhatsApp per i nostri amici che sono all'ascolto e vorrebbero comunicare con noi, vorrebbero essere protagonisti di questo programma che si chiama Spazio Mattina.
1: Però oltre a ricordare il numero, noi vogliamo farci anche i fatti loro. Vogliamo sapere, ma che avete fatto a Ferragosto? Che cosa avete fatto il 15? Raccontatecelo al 333-166-5757.
0: E tu cosa hai fatto?
1: Ve lo dico dopo.

0: E abbiamo appena ascoltato Fabio Rovazzi con La Costiera Amalfitana. Ecco, lì è dove sarei voluta andare a Ferragosto o comunque in vacanza. Ma no,
1: io ci
0: no.
1: andrò, io ci andrò.
0: Ci andrai?
1: Se il Dio vuole, a settembre.
0: Bellissimo, meglio Spero. Settembre, perché secondo me ad agosto è un caos
1: non
0: totale.
1: Non ci può ragionare proprio. No. Io invece a Ferragosto cosa fa? Non mi ricordo più.
0: Io non sono stata in costiera, ma sono stata in un altro posto molto bello, perché avevo poco tempo, quindi 2 giorni, e sono stata a Castro.
1: Ah,
0: bellissima.
1: Meno male che ti ricordi. Ma quando eri? Avantieri Ferragosto.
0: Oggi è 17, lunedì 17.
1: Avantieri.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, noi il Ferragosto abbiamo fatto in piscina. Bellissimo, la pace. Volevo salutare un mio collega. Donà, coraggio, Donà.
1: Vorremmo sapere invece gli altri cosa hanno fatto a Ferragosto. Io ci penso, perché
0: così te lo ricordi, poi
1: ricordo,
0: magari
1: non ricordo veramente che sta succedendo. Non lo so.
0: Al 333-166-5757, che avete fatto a Ferragosto?
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e, se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
11: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Abbiamo ascoltato i Queen con Innuendo dal 1991. Intanto dei saluti che ci sono arrivati attraverso WhatsApp al 333 166 57 57.
2: Facciamo tanti auguri a Mina per il suo compleanno dalle sue colleghe di lavoro e ci dicono domani porta il complimento.
1: Ecco.
2: Salutiamo ancora Sabino, cioè Sabino saluta il supermercato Primi, salutiamo Tommaso da Monopoli. E salutiamo anche da parte di Ale i suoi amici che sono in vacanza sul Polino e ci ascoltano sempre. Sono Giada, Marilena, Veronica, Daniele e Vincenzo.
1: Ascoltiamo anche un vocale.
3: Buongiorno Radio Puglia. Buongiorno. Un saluto ai fratelli Farella che oggi sono tornati dalle vacanze per lavorare. Ciao.
2: Poverini. Ciao,
1: ciao. Dopo leggeremo anche i messaggi che contengono i luoghi che hanno visitato durante il

0: adesso c'è da fare tanti auguri a due ragazze,
1: due donne che hanno 20 anni di differenza, ma entrambe festeggiano due cifre importantissime, cifra tonda, e loro sono Maria Teresa e Maria, che festeggiano rispettivamente 60 e 40 anni. Auguri, buongiorno. Da chi cominciamo? Da chi vediamo chi parla prima fra le due?
2: Buongiorno.
1: Chi è questa Maria Teresa?
2: Buongiorno.
0: Andiamo ecco. Con Maria Teresa.
1: Ecco, Maria Teresa, buongiorno. Allora Maria Teresa, tanti auguri per i tuoi 60 anni dalla tua amica Marta di Castellana Grotte.
2: Grazie mille.
1: Si festeggia stasera questa cifra così importante? Questo bel traguardo?
2: Sì.
1: Ah, certo. Perfetto. Dove vai di bello a festeggiare, Maria Teresa?
2: No, lo faccio a casa.
1: Meglio così, brava. Divertitevi.
2: Abbiamo tanto spazio, così.
1: Ah, perfetto. Questo è il bello di nascere in estate.
0: Siete in campagna?
2: Anche, sì, campagna.
0: In campagna. Villeggiatura oppure vivete là?
2: Vivo in campagna.
0: Oh, che bello.
1: Quindi, posto perfetto per fare una bella festa con tutte le persone a teccare. Divertitevi, un bacio grande, Maria Teresa, auguri anche da tutti noi di Radio Puglia.
2: Grazie.
1: Ancora auguri.
2: Mille.
1: Ciao.
2: Un bacio a Marta e a tutti voi.
1: Grazie. E adesso tocca a Maria di Noci. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Maria, altra cifra bella, tonda, importante per te, 40 anni.
0: Sì.
1: Questi auguri, sì. Maria, arrivano dai tuoi figli Marco e Vito e da tuo marito Giuseppe.
3: Grazie, grazie mille.
1: Ti sei emozionata, Maria?
3: Beh sì, è normale. È normale, un po' di emozione c'è. Cioè.
1: Ci sta, è sempre un anno in più, eh? Come
3: certo,
1: direbbe Cabani,
3: certo.
1: Auguri di cuore.
3: È un traguardo importante.
1: Maria,
3: io dico, questo è il traguardo degli Anta, nel
1: giusto.
3: Senso che d'ora in poi sono solo Anta.
1: Sono, no? Solo Anta, Anta in testa o Anta. Maria, che fai tu oggi, festeggi?
3: Sì, sì, anch'io festeggio a casa con parenti e basta.
1: Perfetto.
3: Solo noi, gli intimi.
1: Giusto, giusto così, condividere con le persone più importanti, ci sta.
3: Sì, sì.
1: Bene Maria, divertiti anche tu, buona giornata,
3: grazie,
1: buoni festeggiamenti,
3: grazie.
1: Per stasera, auguri da tutti noi e un bacione. Ciao Maria.
3: Grazie mille, ciao.
1: Ciao.
0: Scusami un attimo Arianna, abbiamo
1: sì?
0: Imma che ci ha chiamati. Pronto Imma?
4: Pronto, sì, sono in linea.
0: Sì,
4: volevamo farci gli auguri io e mio marito per i 59 anni di matrimonio.
1: Ah, auguri, mamma, che traguardo, 59. Ma Imma, adesso no, io credo che sia il caso di dare un consiglio a tutti. Ma qual è il segreto per andare avanti per 59 anni?
4: Bisogna avere pazienza dappertutto, se
1: ecco.
4: No, il marito si arrabbia e non si va più avanti.
1: Giusto.
4: Allora bisogna prendere con calma e spiegare la situazione.
0: Parlare, comunicare.
4: Parlare,
0: ecco.
4: Con calma.
0: Imma.
4: Per arrivare 5 figli, 10 nipoti,
1: mamma mia.
4: 4 nipoti di bisnonna, vedi tu. E io non sono anziana grandissima, non sono grande.
1: Quindi, ma complimenti davvero, perché non è affatto facile.
4: Okay.
1: Brava, brava, brava.
0: Imma, pensa un po'.
4: Grazie, complimenti.
0: Imma, pensa un po' che le tue nozze non sono nozze d'oro. Non sono. E che nozze sono? Quando arriverai a 60 anni, che manca un anno?
4: Sì.
0: Che nozze saranno secondo te?
4: Diamanti.
0: Nozze di?
4: Diamanti.
0: Bravo!
1: E allora vediamo di recuperarli questi bei diamanti per l'anno prossimo, mi raccomando.
4: Che Dio ci aiuta tutti quanti.
1: Certo.
4: Quella è la cosa più bella.
1: Imma, mi raccomando, ancora auguri a voi per questo bellissimo traguardo e continuate ad avere tanta pazienza e tanta forza.
0: Di dove siete? Di dove siete?
4: Grazie.
0: Di dove sei, Imma? Di dove sei?
4: Di Monopoli.
0: Va bene, io abbiamo conosco, segnato, tutto a posto.
4: Io conosco, abbiamo questo, ci siamo sentiti per telefono qualche volta, oh, sì.
0: Non ricordo, siete tanti.
4: Conosco D'Alessio, conosco Maurizio, fece le comunioni ai miei figli tanto tempo fa e vennero a fare il DJ in campagna.
0: Oh, mamma mia! Erano altri tempi.
1: Adesso verrebbe Danny.
4: Si facevano le feste in casa prima. Bello mio. Adesso tutti in discoteca. Purtroppo succedono le cose brutte.
1: No, però Imma, se vuoi festeggiare a casa, c'è Danny che puoi venire a suonare. Lui il sostituto di Maurizio, tra virgolette sostituto. E adesso non ti va avanti, so, Maurizio. Maurizio perde colpi e Danny li guadagna, ecco. Si passa il testimone al figlio, giusto? Di padre in figlio, di generazione in generazione.
0: Arianna, ma non ci sono più soldi, capito?
5: Con Radio Puglia.
4: Non posso tenere tanti invitati in casa.
0: Ah, sì, sì.
4: Non lo crediamo, dai.

0: Diana, c'è un ragazzo che è molto fortunato oggi perché verrà accontentato. Sentiamolo.
1: Ciao, sono Francesco. Vengo da Bari. Voglio sentire la canzone dei mondiali.
0: Anche che carino. Tu, ciao, anche Francesco. Anche tu.
2: Che cosa? Anche tu.
0: Anche tu potresti essere fortunato. Non mi rivolgo a te.
2: No, a chi ci sta ascoltando. Vi stavo indicando, anche tu.
0: Anche tu come il ragazzino potresti essere fortunato. Perché probabilmente potremmo accontentarti se ci indichi la tua preferenza musicale. La regia potrebbe trasmetterla a più presto. Speriamo, come abbiamo fatto con il ragazzo.
2: Al 333 166 57.

0: Per sentire su Radio Puglia la canzone che ti piace tanto, invia ora il titolo al 333 166 57 57. È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
9: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
10: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate! Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te alla zia in voce!

0: Angela dal Belgio saluta tutti noi di Radio Puglia e le sue amiche Angela e Michela di Alberobello e ci manda un abbraccio e un po' di fresco dato che lì ci sono 18 gradi. Facciamo tanti auguri a Marina per il suo compleanno da sua sorella Fina e ricambiamo i saluti ad Angelo Conte. Ciao!
1: Radio Puglia

0: no.
1: Per quanto mi riguarda non è molto comodo, direi. Però torniamo a quello che hanno fatto i nostri ascoltatori e ascoltatrici durante il periodo di Ferragosto.
0: A Roma non ci sono stati, a quanto pare, perché molti hanno scelto mete di mare o comunque zone fresche, come Luca da Bari, che ha scelto San Benedetto del Tronto, o Alessandra da Ostuni, che ci dice che ha fatto la settimana proprio di Ferragosto a Rimini in vacanza. E poi arriva lui, quello che sceglie il fresco, Fabio da Foggia, ha scelto Pietra Pertosa e Castelmezzano. Chissà se ha fatto anche il volo dell'angelo.
1: Leggiamo un altro po' di messaggi, poi non abbiamo tempo di leggere tutti gli altri perché siete tanti. Per esempio, c'è qualcuno che è andato a Torre dell'Orso, sono Vittoria e Pamela, loro si sono divertiti perché piace il soup.
0: Ah, bello! Sì.
1: Piace il soup. Loro hanno soggiornato in un fantastico, lussuoso camping.
0: Lussuosissimo.
1: Sì, con la tenda si sono accampati là e poi durante la giornata si sono goduti il mare di Torre dell'Orso. Poi anche Vieste e Mattinata si sono goduti questi luoghi, Jasmine e Ivan. E poi Mattia e Viviana sono andati, pensa un po', in Trentino, Sentiamo. Alto Adige, Val Pusteria, una zona molto bella, molto fresca, però costosa, direi, per andare a Ferragosto. Poi c'è anche Danny, sarei io.
0: Ti sei ricordato nel frattempo?
1: Sì. Sono andato mannaggia, mi sono dimenticato già.
0: Danny, ma dai, ma mi sa che
1: ce l'avevo in mente.
0: Sei andato a battere la testa forse in questi giorni.
1: Intanto salutiamo anche chi ci ha suggerito delle belle canzoni che probabilmente ascolteranno fra poco. Per esempio, David dalle contrade di Polignano vorrebbe ascoltare una canzone che è raro ascoltare in radio. Faremo il possibile perché si tratta di una canzone di Francesco De Gregori.

0: Nina, come stai?
1: Sta bene, chi sei?
0: Danny
2: e Arianna, ciao Nina! Sei in diretta su ciao. Radio Puglia!
1: Maritra!
2: Nina, oggi è il tuo compleanno, giusto?
1: Sì.
2: Ma quanti anni compi?
1: Assai.
2: Ma dalla voce non si direbbe proprio.
1: No.
2: Ma sembri giovanissima.
1: Sì.
2: Complimenti,
1: sempre,
2: Nina.
1: Però stanno.
2: Mamma mia, beh.
0: Come che stanno? È come? 80, facciamo l'applauso.
2: Brava, Nina, 80 anni, wow.
0: 80 anni. Magari arrivassi io.
1: Non so quando sono passate, però.
0: Sono passate 80.
2: 80 primavere. Ecco. 80
0: No. Aspetta, non ho capito niente. Lei compie 80 anni compie 80 anni di anniversario di matrimonio?
2: No, compie 80 anni.
0: Pensavo solo. No. Ah, avere 100 anni. Sì. Okay.
2: Nina, questi auguri speciali sono da parte dei tuoi figli Michele, Pinuccio e Marisa e dai tuoi cugini Pinuccio e Teresa.
1: Grazie mille.
0: Da quanto tempo ascolti Radio Puglia, Nina?
1: Ma tanto tempo fa.
0: Boh, fare il conto, già il conto degli anni, mamma mia, fare il conto degli anni dell'ascolto di Radio Puglia sarà difficile. Lei è di Polignano, si sente che...
2: Non lo so se è Polignano o altri... un accento... Nina, di dove sei?
1: Di noci.
2: Sì.
0: Bene, Nina, ti ringraziamo per la tua simpatia. Auguri ancora.
1: Grazie mille.
2: Si sente.
0: Ebbene, sì, figli, sembra ancora.
1: A tutti i cugini miei.
0: Va bene.
2: Tutta la famiglia che ti ha regalato questa bellissima sorpresa per oggi. Ancora auguri, Nina. Sì. Festeggia, mi raccomando, perché sono importanti questi anni, eh? Un bacione da tutti noi, ancora auguri. Ciao.
1: Grazie mille. Ciao.
0: Tanti auguri anche a Thomas.
2: Thomas, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Ah, un altro, questa è un'altra voce giovane, giusto? Quanti anni sono per te, Thomas?
3: 38.
2: Ah, ecco, vedi, beh. Thomas, allora, questi auguri arrivano dai tuoi colleghi di Monopoli.
3: Sì.
2: Che non si firmano, non sappiamo chi sono, ma sono i tuoi colleghi in generale. Quindi oggi, se sei al lavoro, spero che tu abbia portato il complimento, come si suol dire.
3: Sì.
2: Sono stati contenti?
3: Ho portato un bel po' di cornetti.
2: Bravo. Peccato che non sei passato da Castellana, però vabbè. Ti perdoniamo.
0: Sì, ma hai pensato anche ai celiaci intolleranti?
2: Che non è facile adesso.
0: Hai pensato
3: no,
0: anche
3: perché sono, mangiano di tutto.
0: Ah, beh, ma
2: si mangiano anche i celiaci.

0: chi si è sintonizzato, si è collegato da poco su Radio Puglia, state ascoltando
1: Spazio Mattina e sarete in nostra compagnia fino alle 12.30
0: con Danny
1: e Arianna.
2: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: E Luca, t'ha deciso?
8: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
9: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
7: stai senza pensiero.
10: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, hospitality, eventi e live experience, digital, marketing e intelligenza artificiale applicata ad arte e cultura. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su itsturismopuglia.it. Start here, go ahead.
11: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
12: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
12: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
13: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
14: Adesso finalmente è fuori, libero come una bandiera al vento. Agli amici di un tempo manderà certamente una cartolina, magari da Pisa, Torino, Milano. Adesso può vendere e comprare, farsi una donna se vuole, anche affittare una stanza con vista sul mare. Nessuno lo può condannare per quel poco di voglia.

0: È certo che durante il giorno di Ferragosto molti hanno fatto festa, però alcuni purtroppo non hanno potuto divertirsi durante questi giorni. Peccato, ci sarà un'altra possibilità. Noi di Radio Puglia siamo vicini soprattutto a coloro che non se lo possono permettere il divertimento. Noi siamo qui per farvi tanta compagnia, soprattutto a chi è solo e chi sta vivendo momenti di difficoltà.
1: Intanto però nei paesi vicini ce ne sono state di feste, come dicevamo poco fa, tanto che oltre dalle nostre parti a Monopoli c'è stata la festa della Madonna della Madre, la festa patronale di Monopoli, insieme poi alla seconda che fanno, e anche nei paesi vicini. Io che, come vi dicevo,
0: sì, alcuni ci hanno indicato delle feste patronali delle intorno feste patronali a Otranto, vero?
1: Esatto, c'è stata la festa patronale ad Otranto, c'è stata la festa di San Rocco a Torre Paduli, Ruffano. Ce ne sono state, per esempio, in quella zona abbiamo scoperto che ogni paesino ogni sera fa una festa diversa, quindi chi va da quelle parti sicuramente non si annoia, a meno che non sia uno che odi completamente le feste patronali. Ma per gli amanti della banda, delle feste patronali, ce n'è per tutti.
2: Care San Rocco allo Crotone.
1: Ah, ecco, giusto, il maestro ci dice San Rocco allo Crotone, ma mi sa che San Rocco si festeggia in diversi paesi.
0: Anche è a noci, mi sa.
1: Anche a noci, Maurizio. A settembre, ecco, qui abbiamo l'esperto di feste patronali, Maurizio.
2: Perché la bancarella l'ho aperta.
0: Ah. Le
1: nocelle?
2: No, i profilatti.
1: Servono anche quelli, soprattutto in vacanza, mi raccomando, non li dimenticate.
0: Pensa ai turisti che si trovavano nel mezzo di una festa, che si chiedevano: ma che cos'è sta festa? La festa patronale, con tutte bancarelle, illuminazioni,
1: la banda, tutto.
0: E poi c'è chi è uscito dalla Puglia, ha detto: basta, ne posso più, ascoltiamo il vocale.
3: Benny, in una città più bella d'Italia, Napoli, Silvio da Bitritto.
1: Ah, anche a Napoli, vedi, prima volta che sento qualcuno che va a Napoli per Ferragosto, però ha il suo fascino Napoli, quindi una bella pizza, pasta di quelle serie napoletane, ci sta, bellissimo.
4: Spazio Mattina.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Melissa da Modugno. Vorrei fare gli auguri a mia sorella Rebecca.
2: Buongiorno, voglio salutare Natura Viva, il mio datore di lavoro felice e tutte le mie amiche. Gianilla, mi manchi, Anna.
3: Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
10: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
11: Chicchirichì!
12: La festa è qui!
8: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: Santa Maria di Leuca.
1: Ah. E sicuramente hanno un bel mare.
0: Non si capisce.
1: Intanto ci arrivano dei saluti dalla squadra di calcio Real di Capurso, che ricambiamo chiaramente. E salutiamo e ricambiamo l'abbraccio a Luca da Alessandria, che ci ascolta da Alessandria attraverso ovviamente l'applicazione di Radio Puglia, per essere sempre sempre in contatto con noi. Lui è Luca, che sta terminando i suoi ultimi 4 giorni di lavoro per poi finalmente venire qui in ferie da noi a Conversano dai suoi parenti. Ah, Luca, goditeli, perché sicuramente una settimana volerà, ma tu goditela a pieno, mi raccomando. Ci sono Daniele, Giada, Veronica, Marilena e Vincenzo dal Pollino, che ricambiano i saluti ad Alessandro dalla Svizzera.
2: Non possiamo piacere a tutti, perché se lui piace a tutti.
1: E salutiamo ancora Angelo, che ci dice di aver fatto il suo Ferragosto sul Pollino in compagnia del grande Maurizio, che l'ha fatto ridere a crepapelle. Si sono

0: vorrei fare una precisazione, Arianna.
1: Dimmi, Danny.
0: Per chi, diciamo, parla spesso in dialetto, mi raccomando, se ci mandate un vocale, parlate in dialetto, se no, se parlate in italiano
1: non ci piace, preferiamo il dialetto, lo vogliamo veri, sinceri.
0: Non vi capisco.

0: Spero sia una sorpresa, perché il mittente ci ha detto che un certo Guido oggi compie gli anni. Ha detto bene?
1: Sì.
0: E come si chiama il mittente di questo
2: Guido,
0: messaggio?
2: Guido, buongiorno. Questi auguri sono da parte di Sergio e di tutto lo staff di Evo & Co. A quanto pare tu sei il loro titolare, quindi loro ci tengono a farti degli auguri davvero speciali.
1: Perché, grazie assai. Perché, grazie
2: assai. Guido, sei speciale anche tu, eh? Ci dicono che sei il numero uno e che titolari come te non esistono. Complimenti!
1: Ah,
2: guarda un po'.
1: Grazie mille, grazie.
2: Sarai
1: grazie
2: proprio
1: mille.
2: Bravo.
1: Ora il ricambio di persona ai miei ragazzi.
2: Mi raccomando al complimento, Fondamentale.
1: Stanno tutti dietro.
2: Perfetto, allora.
0: La focaccia, è l'orario della focaccia.
1: No, non sono focaccia. Grazie a voi, grazie mille.

0: tu alla fine
1: ricordo,
0: ti sei ricordato che hai fatto a Ferragosto?
1: Sì,
0: sono le 11:35, siamo in diretta dalle 9:30.
1: Sì, ce l'ho fatta,
0: due ore per ricordarti.
1: Avantieri sono stato a Lecce, ad un festival. Festival Panorama. C'erano i migliori DJ di elettronica, musica elettronica. No, io facevo parte di quella massa di DJ, no? Ero nella folla.
0: In un'altra massa eri
1: tanti ragazzi con i centrini in testa.
0: Anche lì.
1: Occhiali da sole, non c'era sole, non c'era sole. Occhiali da sole.
0: Fino alle 7 di mattina, scommetto.
1: Non ce l'ho fatta come loro. Pensa tu che io sono andato via alle 2 da questo festival mentre entravano altre centinaia di persone, file, 4-5 file di ragazzi che non vedevano l'ora di entrare per stare altre 3 ore, le ultime 3 ore di questo festival per sentire musica elettronica.
0: Io mi sento vecchia.
1: Non ne posso, mi sento veramente vecchia. Vedevo questi qua, dici, ma che hanno fatto fino adesso? Che hanno fatto? Si sono ubriacati, si stanno.
0: Io avrei dormito poi svegliarmi e andare a ballare, però alle 2.
1: Ma molti fanno così, sai, si sistemano un po', sistemano lo stomaco.
0: Lo stomaco, certo.
1: Anche la mente, la preparano bella allegra,
0: ecco.
1: per entrare in questo festival in
0: con
1: ritardo,
0: i centrini in testa, chiaramente.
1: I centrini in testa, e gli occhiali da sole, penso un po', bevevano tutti acqua nel
0: sicuro.
1: Festival. Acqua, Coca-Cola. Non si capisce.
0: Ma come si mantengono fino alle 7 di mattina con l'acqua?
1: Però non ti nascondo che sotto cassa una serie di odori che c'era.
0: Forse
1: giravano Spinelli.
0: C'è qualcuno che ci scrive: anche mia figlia era lì e ci ha mandato un video. E quindi ora stiamo dicendo a questa signora che sua figlia forse era sotto cassa con questi odori.
1: Poi non so, passavano anche delle persone che mi chiedevano se volessi MD, LSD,
0: ecco.
1: Cocaina. Non era il caso per me.
0: Danny, per piacere, perché tu già sei originale così. Cioè, ci manca soltanto che ti fai coinvolgere. Da queste cose non ti ritroviamo più in radio. Quindi.
1: Sì, infatti. Sarei a terra.
0: Altrimenti mi sarei spiegata come mai ci hai messo 2 ore per ricordarti dove sei stato a Ferragosto.

0: Signora Morelli della Germania, scusatemi, ma ho dimenticato di dire la canzone preferita, Vita mia, Amedeo Minghi. Grazie, un saluto dalla Germania. Bacioni a tutti.
1: Giusto per suscitare un po' di allegria, ci vuole anche Amedeo Minghi.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Aumenta la variabilità nelle prossime ore anche tra Puglia e Basilicata per il transito di un primo disturbo all'anticiclone. Dunque acquazioni temporali si formeranno nel pomeriggio sui rilievi interni appenninici e interesseranno anche la medio alta Puglia, più asciutto invece il Salento. Poi nel corso di domani ancora della variabilità con la formazione di qualche acquazione temporale sparso soprattutto sulle aree interne, ma impossibile sconfinamento qua e là anche alle zone costiere pugliesi. Temperature in calo quest'oggi, ancora valori piuttosto elevati, ma poi caleranno dalla sera. Domani temperature massime non oltre i 31-32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con l'impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.
7: Radio Puglia

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento.

0: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno da Monopoli, Flavio. Danny, io sono, ti volevo dire questo, sono uno dei più, dei tuoi più grandi estimatori. Ho visto il video dove ti rotoli verso la piscina, veramente indimenticabile, me lo sono guardato in loop tutta stanotte.
1: Lo
0: un
1: diciamo
0: bacio, ciao ragazzi.
1: Potete accedere alla pagina Instagram per guardare questo video bellissimo. Sulla pagina di Radio Puglia troverete il video.
2: No, no, non sta sulla pagina di Radio Puglia,
1: no.
2: Il mio personale, è una storia. La mia
1: allora
2: storia di Instagram.
1: No.
2: Ma non c'è più adesso.
1: Non c'è più,
2: non c'è più perché dura un giorno. Meglio così, meglio
1: ragazzi,
2: così.
1: Danny,
2: quello è l'effetto del
1: dopo
2: festival.
1: Il festival si è rotolato in questa piscina e non ce la faceva più.
2: Sì, io dal lettino a rotoli sono arrivato in piscina.
1: No, mi sono confusa con un altro post di Instagram in cui ci sei tu.
2: Sì.
1: Quindi, perdonatemi.
2: Okay, no, è privato.
1: Lasciamo stare.

0: te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Siamo quasi al termine di Spazio Mattina, la diretta di Radio Puglia che si svolge dal lunedì al
1: sabato.
0: Mettiamoci pure il sabato, giusto. Dalle 9.30 alle 12.30.
1: Poi andiamo avanti con Pomeriggio Nair. Oggi, anzi per quest'ultima settimana, eccezionalmente dalle 16 alle 18, perché solitamente dalle 15 alle 18, quindi oggi pomeriggio vi aspetta Giulia in Pomeriggio Nair e poi ci sarà anche subito dopo Pomeriggio Nair dalle 18 alle 20 la replica della Ranking Song.
0: Che cos'è questa Ranking Song?
1: La classifica dei brani più ascoltati e più richiesti su Radio Puglia.
0: Sono sicuro che qualcuno all'ascolto si sta innamorando di questa radio, sai? Però non è della Puglia, non è della Puglia.
1: No, e come fanno? Sono tutti turisti che vengono qui e che ascoltano nei vari negozi Radio Puglia. E poi come possono fare ad ascoltarla ancora? Attraverso la nostra applicazione. Quindi quando tornate a casa sappiate che anche dall'altra parte del mondo potrete sempre ascoltarci.

0: Potrebbe essere a pagamento un domani. Sì, se non avete uno smartphone all'avanguardia, quindi non riuscite a scaricare l'applicazione, sappiate che potete andare su internet.
1: Semplicemente.
0: Su internet, sì.
1: Scrivere Radio Puglia e vi uscirà la nostra pagina.
0: Sì, il nostro sito internet www.radiopuglia.it. Siamo sempre qui in diretta quando sono le
1: 11:58.
0: Buongiorno da Danny
1: e Arianna.

0: Jenny e Arianna di Radio Puglia.
1: Sì.
2: Ciao Chiara, c'è una sorpresa per te da parte.
0: Un ritardo però.
2: Ecco, da parte di tuo marito Giuseppe. Ieri è stato il tuo compleanno, giusto?
1: Sì.
2: Però lui ci teneva tanto, tanto a dirti che sei tutto e sei l'amore della sua vita.
1: Grazie.
2: Ecco, quindi anche se in ritardo questi auguri dovevano arrivare per forza.

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. neweasyfarma.com.
5: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
0: Radio Puglia, dipinge la tua estate!

0: quando sono le 12.10 abbiamo ascoltato Mango dal 92 Mediterraneo.
1: Come mediterranei sono i giochi che stanno per arrivare a Taranto. I giochi del Mediterraneo che saranno a partire dal 21 agosto al 3 settembre con sede principale a Taranto, ma che poi girerà in altri 21 comuni della Puglia, come per esempio dalle province di Taranto, Brindisi, Lecce. Quindi ci sono questi 4.000 atleti provenienti da 26 nazioni del bacino mediterraneo che competono in 30 discipline sportive. Questa è una manifestazione sportiva multidisciplinare sul modello dei giochi delle Olimpiadi. Quindi Taranto ospiterà tutta questa gente, è arrivata una bella nave di quelle importanti, piena di la nave Aroia, che ospiterà questi atleti lì, dove avranno tutti i comfort, tutto quello che potrà servire a loro, dall'assistenza al divertimento. Ci sarà tanta

0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Maria. Ho sentito passando davanti a casa tua che mi chiamavi sempre. Mi hanno detto che cercavi me. Posso sapere di cosa avresti bisogno?
0: Chi sei?
1: Maria, Maria, mi chiami tutto il giorno. Mi hanno detto che mi chiami continuamente. Quindi vorrei capire di che cosa avresti bisogno. Come mai mi chiami?
0: Perché ti voglio vedere, Maria. Ti voglio vedere.
2: Ma non è che la vuoi fumare?
0: Chi è? Chi è? Chi è?
2: Ma non è che è il nome di una tua mucca?
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Auguri passati, Paolo. Da me, Danny.
1: E da Arianna, sei in diretta su Radio Puglia.
0: Ah, ma tu ti chiami Arianna, non ti
1: sono
0: Maria,
1: mi dispiace, la devi cercare.
0: Io voglio Maria, io voglio Maria.
2: Vabbè, diamo il tempo di farla maturare e arriva.
0: E dati da fare, Danny, dati da fare.
2: Allora, Paolo, ieri ha festeggiato la sua tenera età di?
0: Di 27 anni.
1: Auguri.
2: Stai mungendo?
0: No, sto giù a Lecce, sto scendendo giù a Lecce.
2: Ah, allora buon divertimento.
0: Grazie.
2: Buona vacanza. Ciao Paolo.
1: Ciao.
0: Magari forse vacanza.
2: Aia, aia, vabbè, va. Divertiti comunque, dai, fai il possibile per divertirti.

0: i giochi del Mediterraneo stanno per cominciare, quindi qualcosa finisce, qualcosa inizia quest'anno a Taranto. Allora, questi giochi si svolgono ogni 4 anni e l'Italia li sta ospitando per il 4º anno, perciò questo è un anno importante per Taranto, questo 2026. Si tratta di sport di qualsiasi genere, che siano via mare o via terra, quindi atletica leggera, nuoto, ginnastica, ciclismo, scherma, judo, pallacanestro, calcio, pallanuoto, tennis, tennis tavolo, tiro con l'arco, lotta, e quest'anno hanno aggiunto anche il padel. Ormai tutti appassionati di padel li inseriscono anche in questi giochi del Mediterraneo.
1: Chissà, Arianna, se aggiungeranno la mia nuova idea.
0: Qual è,
1: Benny? Se spero venga accolto dalla CONI questo gioco.
0: Sentiamo.
1: Rotolamento verso la piscina, il più veloce vince.
0: Tu secondo me saresti il campione.
1: Tipo 20 metri dalla piscina, prepararsi.
0: Giusto.
1: Posizione supina.
0: Via.
1: E la partenza, rotolando verso la piscina, il più veloce vince.
0: Aspetta, ma ti rotoli da solo o ti deve spingere qualcuno? Perché anche questo è importante, altrimenti servono due persone coinvolte.
1: I dettagli vengono dopo. Già l'idea è quella, la bozza è quella, speriamo venga accolta dalla CONI. Attenzione, perché i giochi del Mediterraneo che si tengono a Taranto e dintorni sono anche in diretta sulla Rai Sport HD e Rai 2.
0: Perciò a partire dal 21 agosto fino al 3 settembre potrete guardare, potrete ammirare questi giochi del Mediterraneo.
1: Oppure potete fare un salto in quella bellissima città dei due mari, nonché Taranto, per vedere i giochi del Mediterraneo e tifare ovviamente Italia!
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Benissimo, siamo arrivati al termine di Spazio Mattina. Ringrazio Arianna.
0: E io ringrazio Danny, chiaramente.
1: E non possiamo non ringraziare chi? Loro.
0: I nostri cari, carissimi ascoltatori, perché grazie a loro siamo qui. Grazie per la vostra compagnia, grazie per l'interazione, per tutto. E noi andiamo a mangiare, giusto Danny? Oggi mangi o non mangi? Che tu ogni tanto fai degli scherzi.
1: Mi hanno invitato in una villa con piscina.
0: Perché devi specializzarti nel rotolamento in piscina.
1: Sì,
0: mi raccomando.
1: Con gli amici faremo delle prove e poi partirà un mini torneo in questa villa.
0: Alla grande.
1: Vediamo chi è il più veloce a rotolare. Grazie ancora a tutti, ci risentiamo prestissimo, sempre su
0: Radio Puglia.
1: Questo pomeriggio non manca la diretta.
0: No, ci sarà Pomeriggio Nerd e poi la replica della Ranking Song. Ciao a tutti, grazie ancora, buon pranzo e un bacio, buona giornata, ciao.
2: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: per me. Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
2: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
3: Il tuo viaggio inizia qui. ITS Academy Turismo Puglia trasforma passioni e talenti in competenze professionali, insieme a imprese, manager e innovatori del settore. Alta formazione gratuita, laboratori all'avanguardia, borse di studio, stage in Italia e all'estero. Un diploma di alta specializzazione rilasciato dal MIM, riconosciuto in tutta Europa. Macro aree specialistiche, food e benessere, enogastronomia, croceristica, viaggi e travel management. Non scegliere semplicemente un corso, ma il lavoro che ti piace. Su ITS turismopuglia.it. Start here, go ahead.
4: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 858 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché che a Suz tutto è più buono.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma in scadenza. La tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
2: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana. Disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
1: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
3: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denunce e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla, le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime

0: Ora i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
1: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti, 13 le regioni in allerta idrica gialla della Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Aumenta la variabilità nelle prossime ore anche tra Puglia e Basilicata per il transito di un primo disturbo all'anticiclone. Dunque acquazioni temporali si formeranno nel pomeriggio sui rilievi interni appenninici e interesseranno anche la meglio alta Puglia, più asciutto invece il Salento. Poi nel corso di domani ancora della variabilità con la formazione di qualche acquazzone temporale sparso soprattutto sull'area interna, ma impossibile sconfinamento qua e là anche alle zone costiere pugliesi. Temperature in calo quest'oggi, ancora valori piuttosto elevati, ma poi caleranno dalla sera. Domani temperature massime non oltre i 31-32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
3: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
2: Dici sul serio?
3: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
10: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
11: Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
0: Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
2: Le frasi del cinema.
0: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori verdi fritti.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ha visto un serpente di giorno, di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
1: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
0: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte. Lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Aumenta la variabilità nelle prossime ore anche tra Puglia e Basilicata per il transito di un primo disturbo all'anticiclone. Dunque acquazioni temporali si formeranno nel pomeriggio sui rilievi interni appenninici e interesseranno anche la medio alta Puglia, più asciutto invece il Salento. Poi nel corso di domani ancora della variabilità con la formazione di qualche acquazzone temporale sparso soprattutto sull'area interna, ma impossibile sconfinamento qua e là anche alle zone costiere pugliesi. Temperature in calo, quest'oggi ancora valori piuttosto elevati, ma poi caleranno dalla sera. Domani temperature massime non oltre i 31-32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita!

0: Radio Puglia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquaparco Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquaparco Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparcoignazia.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: L'almanacco del giorno. Lunedì 17 agosto 2026. Mancano 136 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda San Giacinto Confessore.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carla, Carolina e Carlotta. Il nome ha origine germanica e significa donna libera. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
0: Il 17 agosto del 1982 viene prodotto dalla Philips in una fabbrica di Hannover il primo compact disc contenente l'album The Visitors degli ABBA. Il primo CD a superare il milione di copie vendute fu l'album Brothers in Arms dei Dire Straits del 1985. Nel febbraio dello stesso anno David Bowie divenne invece il primo artista ad avere il suo intero catalogo convertito nel nuovo formato. In Italia il primo CD insignito dal disco di platino per le vendite fu The Dream of the Blue Turtles di Sting nel 1986. Dopo gli ultimi tracolli delle vendite nel mercato mondiale, nel febbraio del 2018 Sony ha chiuso l'ultima fabbrica di CD negli Stati Uniti.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 agosto ricordiamo Robert De Niro, Giulio Rapetti in arte Mogol.
2: Le frasi del cinema.
0: Sa, un cuore anche se spezzato continua a battere lo stesso. Dal film Pomodori Verdi Fritti.
2: Proverbio del giorno.
1: Chi ha visto un serpente di giorno, di notte ha paura di una corda. Proverbio somalo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare! Vivi l'energia pura e svolta le tue serate!
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno.
3: Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza, preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis e in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazione

0: settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Radio Puglia.

0: per me.
1: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
9: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
10: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24,

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato, nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90.

0: Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

Un buon pomeriggio a tutti quanti voi, benvenuti su Radio Puglia e Pomeriggio Nair. Chiaramente in attesa di Giulia che arriva tra qualche istante, tra qualche minuto. Nel frattempo chiaramente vi diamo il benvenuti, salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati sulle nostre frequenze radio e quindi un buon pomeriggio a tutti quanti voi. Vi ricordiamo le nostre coordinate per mettervi in contatto con noi, il 333-166-5757. In diretta da Radio Puglia. Noi andiamo subito a presentare quella che è la prima canzone che è stata richiesta subito ai nostri numeri telefonici.

0: Buon pomeriggio, qui qualcuno ha fatto la danza della pioggia, perché si sta nuvolando tutto, non so dalle vostre parti, però qua stiamo vedendo dei bei grossi nuvoloni che portano, non lo so, portano un po' di fresco, Antonio, secondo te?
1: Speriamo
0: solo fresco,
1: ci vuole un po' di fresco
0: e non ghiaccio, perché pare che sia prevista una grandinata. Mi raccomando, andate a mettere al riparo le vostre auto. È rischioso, perché
1: allora fa... Giulia, che mi racconti? Com'è passato il Ferragosto?
0: Ma molto bene, devo dire, in famiglia. E poi siamo stati, proprio grazie a Radio Puglia, siamo stati anche alla Notte dei Briganti. Devo dire, c'è stata questa bellissima iniziativa. Noi di Radio Puglia abbiamo intervistato uno degli organizzatori ed eravamo là presenti. Infatti, se seguite i nostri social, l'avete sicuramente visto nelle storie, fra le altre cose, perché poi ieri c'erano anche i Ricchi e Poveri a Monopoli, insomma.
1: Tra l'altro è stato un bel concerto, ti devo dire.
0: Eravamo abbastanza impegnati in questo weekend, noi di Radio Puglia, però sempre ovviamente all'insegna della buona musica e della cultura, degli eventi. Come sapete, noi vi portiamo all'interno proprio degli eventi pugliesi e non solo, anche fuori dalla Puglia, perché insomma la nostra radio vi raggiunge in ogni dove, anzi in realtà siete voi che potete portarci in ogni dove grazie al nostro sito, da dove potete ascoltarci via streaming oppure anche grazie alla nostra app.
2: Radio Puglia.

Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.

0: per me.
1: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
5: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
6: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: testa gira.
1: E la testa gira. E come si gira? E allora noi facciamo girare anche un po' i nostri numeri. 333-166-5757. Questo è il nostro numero WhatsApp. Potete mandarci i vostri vocali, le vostre foto, anche le foto dei vostri tramonti fra un po', oppure dei nuvoloni sopra la vostra testa. Perché no? Almeno ci dite un po' da dove venite, da dove ci chiamate. Oppure 080 496 8541. Questo invece è il numero di telefono, linea diretta.

0: Sta diventando tutto nuvoloso da Torre a Mare. Un bacio, buona serata, Radio Puglia.
1: Siamo già in tre, sai com'è, sai com'è, sai com'è. Che dovrei essere bella, tipo Cleopatra, mamma, maleducata, sexy.
2: Ciao, Stefano da Bari. Senti, anche qui si sta annuvolando, speriamo di non trovare piogge sulla strada, perché sto andando a Lecce a consegnare una delle tante valigie che perde l'aeroporto di Bari.

0: Salutiamo gli amici che ci portano nella propria auto, salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati.
1: Sì, c'è anche Piero da Conversano, Anna da Capurso, siete tantissimi oggi pomeriggio, c'è anche Francesca, la nostra piccola Francesca che ci ha chiamato poco fa proprio qua ai microfoni, anzi al nostro numero fisso di Radio Puglia, e ci ha fatto una richiesta che più tardi cercheremo di accontentare. Potete farlo anche voi, ripetiamo il numero 333-166-5757 e sì, fateci sapere un po' questi nuvoloni che direzione stanno prendendo. Siamo meglio di Giuliacci noi, eh?
0: Sì.

voi siete la nostra poesia in questo pomeriggio quasi carico di pioggia, quasi. Qui da noi ancora non è arrivata l'acqua, però fatecelo sapere, siamo

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. La vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: sì, è proprio vero, come dice questo nostro amico, purtroppo finito il Ferragosto, mi sa che
1: è finita
0: anche,
1: l'estate.
0: Mi sa che anche l'estate, però dai, non è così, c'è ancora tanta gente che deve ancora andare in ferie, caro Antonio, eh.
1: Lo so, per infatti esempio, non è finita.
0: Non è finita, dai, che poi alla fine giusto oggi io penso che farà questo forte acquazzone, ma poi penso che le temperature.
1: Ti posso dare le previsioni, secondo me qui non piove.
0: No. Da noi niente. Va bene, adesso ci ascoltiamo questa canzone di Giuliano Sangiorgi. Pensate che recentemente il frontman dei Negramaro è stato nominato ufficiale della Repubblica dal nostro presidente Mattarella, Sergio Mattarella. E lui è stato molto contento, ha pubblicato questa foto sui social. Beh, dai, ci andiamo ad ascoltare questa sua canzone.

0: E c'è ancora chi non è andato al mare, ad esempio la sottoscritta. Quindi grazie Antonio.
1: Aspetta, anche io.
0: Ecco, siamo in due. Quindi grazie per aver messo questa canzone che almeno mi, ecco, mi fa ancora sperare, anche se fuori sta quasi per arrivare un acquazzone.
1: Non piove.
0: Però non piove, non piove. Va bene, allora appena rientriamo, sì. Allora io voglio parlarvi di una moda che sta dilagando, no? Anche in Puglia, a metà fra la colazione e il pranzo. Stiamo parlando del brunch. Quindi fateci sapere che cosa ne pensate voi, questo brunch, no? Ma ne parliamo fra pochissimo al nostro rientro dalla pubblicità. Intanto 333-166-5757, il numero per stare in contatto con noi fino alle ore 18. Radio Puglia.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84.

pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

Radio Puglia, un messaggio serio. Voglio dedicare, per favore, gentilmente, se mettete la canzone, voglio dedicarla alla mia ragazza, Maddy, da parte mia, Roberto, Rocco Hunt. Sei la più bella del mondo.

di sapere le vostre abitudini anche quando siete in vacanza, quindi se vi piace andare in ristorante, farvi insomma proprio il vostro pranzo, la colazione, no? Oppure preferite il brunch, che è questa moda che sta dilagando anche in Puglia. Diciamo, nell'attesa noi vi facciamo ascoltare tanti altri nuovi pezzi, novità, ma anche pezzi dal passato, come questo che sta per iniziare, del 1983 di Enrico Ruggeri, che questa sera, pensate, sarà proprio qua in Puglia con un suo concerto gratuito a Ischitella, in provincia di Foggia.

0: Sì, chissà se c'è una Laura in ascolto e chissà anche se sta guardando e godendosi questa frescura. Allora, qui ci arrivano un po' di messaggi perché pare che Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, insomma quella zona là sia davvero caratterizzata da questo forte, forte temporale. Noi qui a Castellana Grotte no, non stiamo avendo nemmeno una goccia, però sentiamo in lontananza tutto questo rumore, tutti questi fulmini, questi tuoni, quindi fateci sapere, dai, forza, facciamo noi un po' di real time e mandateci magari anche le vostre foto. 333-166-5757.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347 290

0: strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini. Far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: regalerei, per una bella magari giornata di sole, perché no? Ma no, dai, ci sta, dai, un po' di nuvola stasera, oggi pomeriggio ci stava tutta, è vero? Perché c'è qualcuno che ovviamente, no, non è ancora andato in vacanza e quindi dice, ma giusto oggi doveva piovere? E vabbè, però dai, siete in Puglia, io mi rivolgo a tutti i nostri radioascoltatori, turisti che magari sono qui e ci stanno ascoltando magari per la prima volta. Alla fine l'importante è stare in famiglia o comunque con gli amici, con le persone a voi più care, e anche se passate del tempo sotto l'acqua, dai, perché no, l'importante è stare con la testa un po' libera, un po' staccata, è vero Anto?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Dai, va bene, va bene. E quindi dovevamo parlare dei brunch, ma io me ne sono andata ad un altro fatto adesso, no? Ma Anto, no, tu mi devi dire questo. Sì.

0: fatto del brunch, questa brunch, colazione che non lo so, ha il sapore di un pranzo, di un aperitivo quasi. Come la mettiamo? Cioè, se insieme alle mandorle salate, alla focaccia, magari ti portano pure un cornettino.
1: Senti, io ho già fame.
0: Eccolo. Vabbè, tanto il brunch può andare bene anche alle 7
1: devi
0: di sera.
1: Devi sapere che oggi sono da solo, quindi
0: allora,
1: mangiato poco. Cioè,
0: vedi?
1: Non
0: vabbè,
1: mangiato
0: insomma,
1: niente.
0: La tendenza pare sia questa, quindi anche soprattutto per chi è in vacanza, il fatto di potersi alzare anche più tardi, poi uno esce, va magari in un ristorante, in un bar, e invece di fare colazione
1: fa un brunch,
0: quindi è una via di mezzo, quindi non solo gusto salato, gusto, ma anche gusto dolce, e questo devo dire che stuzzica anche il palato e la fantasia dei nostri chef.
2: Radio Puglia.

0: Ecco, vedi per esempio questa atmosfera, no? Stiamo ascoltando Jimmy Sachs con questo bellissimo sassofono, no? In sottofondo, quindi tu immaginati, no? Con lo spritz in mano, due noccioline.
1: Il sax che suona.
0: Eh sì, no? Dico, immaginati, no? Questa atmosfera molto chill, magari sei anche su una bella veranda, no? A goderti il panorama pugliese con il mare e poi ti arriva questo cornetto salato. Tu dici, è poco. Vabbè, allora io approfitto per salutare il mio amico Andrea che giustamente dice il brunch in Puglia, ma che vuoi fare? Cioè dice io in vacanza mangio 5 volte di più. E vabbè Andrea, io l'ho capito questo, però sai, volevamo fare una cosa un po' più elegante, vabbè, però dai, ci sta. Allora insieme al cornettino salato portateci pure una bella ruota di focaccia, ma intera, intera.

0: Trazione Creativa.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella, ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario la Terza 24 a Putignano.
6: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Questa notte, tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

normale, un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: con polpo, calamari, gamberetti e magari anche qualche pezzetto di mango o papaya, perché no? Abbiamo capito che le abitudini dei pugliesi sono ben lontane da quelle, ecco, che vogliono importare dall'America o comunque insomma dall'estero, perché in effetti andare in spiaggia con una bella ruota di focaccia al momento batte,
1: oppure una bella fetta di mortadella
0: devo dire che al momento, o anche sai la classica panzanella, cioè la cialledda, no, bella, quella è bella pure da portare al mare. Sì devo dire che al momento batte il cosiddetto brunch, però a noi piace ascoltarvi, quindi continuate a scriverci quali sono le vostre abitudini estive.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Kikiriki!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Kikiriki di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Kikiriki, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB, lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo, lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore e se vuoi ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB, Viale Aldo Moro 59, nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: è successo? Chi è?
1: No, avevo sentito bussare, ma no, no,
0: sì,
1: no,
0: hanno
1: no,
0: bussato,
1: no.
0: Hanno bussato un attimo per chi è alla porta.
2: Allora, diciamo che le nostre abitudini estive sono aperitivo verso le 12, che poi un pranzo perché lo finisce alle 2, e la sera verso le 9,
1: ecco, vedi?
2: Con la grigliata che prima di mezzanotte
1: mi sembra giusto, mi sembra
0: giusto. È giusto, è giusto così.
1: Invece
0: giusto
1: c'è Veronica che mi scrive da Bari, dice che a Bari invece il brunch è un must della domenica. Allora qui c'è, diciamo, ci sono varie correnti. Mi sembra di capire che forse i più giovani, ecco, sicuramente fanno questo brunch, no? Ma che si alzano più tardi, poi magari vanno al mare oppure vanno a fare le loro cose anche di inverno. Invece magari per chi è un po' più in avanti con l'età, a partire dalla nostra generazione, caro Antonio, magari c'è ancora questa cosa dell'aperitivo e poi magari una grande grigliata la sera. Ci sta, ci sta.

0: Perfetto. Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone si indebolisce per il transito di un primo disturbo in quota che sta portando qualche acquazzone temporale anche tra Basilicata e Medio Alta Puglia, con fenomeni che tendono poi ad esaurirsi in serata. Più asciutto il Salento, avremo nella giornata di martedì poi ancora della variabilità con occasione per qualche nuovo roppio vasco, breve temporale, soprattutto sulle zone interne montuose al pomeriggio, ma quella in sconfinamento anche a parte delle pianure e coste pugliesi. Temperature in diminuzione, domani le massime non andranno oltre i 31-32 gradi, con anche un po' di vento da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

aperto, in mare aperto, chissà, chissà che cosa sta succedendo dall'altro lato della costa. Noi intanto siamo qua, ci stiamo godendo questo fresco che è arrivato proprio oggi pomeriggio, e molti di voi ci stanno chiamando, c'è anche Giuseppe che ci ha appena telefonato dicendo che anche da lui a Bari c'è solamente nuvoloso. Va bene, allora Giuseppe, sì, cercheremo di accontentare la tua richiesta fra poco. Intanto voi state con noi ancora per questi altri 20 minuti, nostra compagnia in diretta su Radio Puglia.

0: casa per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Pomeriggio NER, la tua distrazione creativa.

0: Ina.
1: Elettra Lamborghini, questa è la novità 2026.
0: Sì, sì.
1: Che suona ancora. E state anche voi ancora con noi per questi ultimi minuti di diretta. Dobbiamo ricordare un compleanno importantissimo oggi, caro Antonio, lo sai. Poi magari più tardi, se riusciamo, dobbiamo
0: metteremo anche una canzone. Va bene.
1: Dobbiamo ricordare il compleanno di Mogol. Oggi
0: auguri.
1: Compie 90 anni.
0: Addirittura.
1: Eh sì.
0: Beato lui.
1: Hai visto, eh?
2: Io

0: si chiama Vuoto Cosmico, questa è la nuova, nuovissima canzone di Giusy Ferreri che ci ha richiesto il nostro amico Giuseppe da San Paolo, e dobbiamo salutare anche Roberto da Matera.
1: Radio Puglia. Ricordo.

0: 17:52 minuti primi in diretta qui da Radio Puglia.
1: Sempre con voi Giulia e DJ Bianco in vostra compagnia. Questa era la nuova di Eros Ramazzotti e Max Pezzali. No.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Giulia, sono le 17.59, siamo al termine.
1: Sì, siamo al termine, dobbiamo lasciare la linea, la ranking song, la classifica delle 20 canzoni più richieste qui su Radio Puglia, quindi state con noi ancora qua su Radio Puglia.
0: Noi ci risentiamo alla prossima.

0: A te che ovunque sei, scegli di ascoltare Radio Puglia per sentirti sempre a casa. Buona serata.
1: Parte la ranking song, la classifica di Radio Puglia. Benvenute, benvenuti da Danny
2: e Giulia. Puntuale come un happy hour al tramonto. Ecco qua le prime 5 posizioni della classifica dei vostri brani più richiesti su Radio Puglia. Alla numero 20, Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Alla posizione numero 19, Summer Funk di Francesco Gabbani. Alla posizione 18, Antidroga, Emma e Fabri Fibra. 17esima posizione per Tu cosa fai stasera, Noemi con Vito Salamanca. Alla 16esima, Pinguini tattici nucleari.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Finora abbiamo ascoltato solo 5 posizioni, dalla 20ª alla 16ª. Adesso tocca ad altre 5.
3: E riprendiamo dalla numero 15, Peggy Goo, Who Man. 14ª posizione per Veri e Sasi, Cioccolata. 13ª, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso. In 12ª posizione, Usual, Jamaica. E alla 11, Notos, Destino.
2: Ascoltiamo alcune di queste 5 posizioni.

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

0: E Luca, t'ha deciso?
1: Sì, Angelcell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
2: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angelcell
0: stai senza pensiero.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
2: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
2: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.

0: siamo a metà strada della classifica di Radio Puglia di questa settimana, Ranking Song.
1: Entriamo nella top 10 con La Costiera Amalfitana, Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo. Alla nona posizione Partenope di Serena Brancale, The Colors. Ottava posizione per Buon Vento, Giovanotti e Alfa. Settima per Talk to You, Another 54 Ultra. E sesta posizione DJ Ilam con Digidi Digidi.

0: dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
1: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Siamo ancora qui in diretta su Radio Puglia per ascoltare le ultime posizioni, soprattutto il podio della Ranking Song.
1: Saliamo, in quinta posizione troviamo Anna con White Girl Wasted. Quarta posizione per Shakira, Dai Dai. In terza posizione quel trio che ci fa girare la testa, Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Testa Gira. Seconda posizione The Pausa con Magnetic.
0: Ah, e allora chi passa?
1: Prima
0: la coppa, chi la devo consegnare?
1: La prima posizione di questa settimana va a Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 90.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al Tribunale del Riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il

0: non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più, scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da €299 al mese per 35 rate, con un anticipo di €5.197 e una rata finale di €17.316. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
6: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
5: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: Radio Puglia. Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Grandi notizie per i nostri amici a quattro zampe. Animal Garden apre anche a Putignano. Alimentazione, abbigliamento, accessori e una splendida area spa con trattamenti personalizzati, con bagni e taglio a forbice con esperienza ventennale. Animal Garden, l'amore che meritano. Nuova sede in via Mario La Terza 24 a Putignano.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
1: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da Iran ed USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
0: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
2: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
0: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
5: L'anticiclone si indebolisce per il transito di un primo disturbo in quota che sta portando qualche acquazzone temporale anche tra Basilicata e Medio Alta Puglia, con fenomeni che tendono poi ad esaurirsi in serata. Più asciutto il Salento, avremo nella giornata di martedì poi ancora della variabilità con occasione per qualche nuovo roppio vasco, breve temporale, soprattutto sulle zone interne montuose al pomeriggio, ma quella in sconfinamento anche a parte delle pianure e coste pugliesi. Temperature in diminuzione, domani le massime non andranno oltre i 31-32 gradi, con anche un po' di vento da nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: sarà per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
4: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
3: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. I got a message for you.

0: Radio Puglia.
1: Io innamorato, come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.